0: scusi, io non l'ho mai vista da queste parti. Ma da dove viene? Lei chi è?
1: Io vengo da lontano. Il mio paese si chiama Ideologia.
2: Der Arabe sagt, er käme aus dem Land namens Ideologie. Er lebe in der Hauptstadt.